della chacra, della rame, della miseria. Pedro Arado, Pedro Pierro.